poi si sogna e fa la coda formicola di lanterne di serve di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridon le pigi che ci abbatte di sentire.